diventar santo così le cose, accomodare, accomodare tormento, tormento in pessimo stato. Stella, stelle, stato, stella.